guarda che disparo a tutti. E io lamento mucho, mientras me fumo mucho.